quelli che cantavano si mettevano a destra, si mettevano in piaia. Per quando tutti i gaettelli che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.